0: Piela!
1: Stella, che bello! Come la donna Elvira!
0: Juan Giovanni! Sei qui, mostra pellone, non inganni!
1: Vedi tu ritrustanti, manco male che lo conosce bene!
2: Mia cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
0: Cosa puoi dire, la pazienziera? In casa mia entri furtivamente! A forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe!

0: io guardo se quell'ecco che ci distile con te farà buone figure in questo loco.
1: In questa stata?
0: Certo, hanno la cene generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione lo cui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio...

0: bramo il resto. Udir il bramo il resto. I dubbi, i sospetti, i gelare mi fan.
1: Mi dispiace, i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

0: bene, ascolta e taci.
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte è stanco di andare a cacciare straniere bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Ne già di sua consorte, va bene, appetito Oliviere.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. Ed ha speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Questi ringrazio son, questa la cura che li prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
0: Che ti ordine meno? Don Basilio mi maestro di canto e suo factotum. Nel dormire lezioni mi ripeti ogni di questa canzone.
1: Chi, Basilio, o birbante?
0: E tu credevi che fosse la mia dote merto nel tuo bell'uso?
1: Me ne ho lusingato.
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Il diritto feudale.
1: Come? Né feudi suoi non è il conte abolito.
0: Ebbene, ora è pentito. E par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro.

0: spiega, aspetta sti giorno, di sata per non sa parlare di questo.
1: Io non mi conto, dottor mio, di coraggio, se fronte di sponsali più avanzati di questo, bastò spesso un pretesto, ed egli a me, oltre a questo contratto, e certi impegni, esso io. E basta, or conviene la sua sacra terrir, conviene colare, e impondigliarla a rifiutare le conti. Egli per vendicarsi prende un mio partito e Figaro così fia mio marito.
0: Bene, io tutto farò senza riserve, tutto a me palesate. Avrai più voglia di dare in moglie la mia serva antica,

Sempre incognito, dove se leggere sono incognito, dove se leggere ancora nel vivo, ancora se non con quale carburio sovrana. Sento l'incognito, dove se svolgere, sento l'incognito, dove se leggere ancora nel vivo, ancora se non con quale carburio sovrana.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, e vi chiedo scusa, ma se mai questa impresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi.
1: No, non do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, impugni, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne voglio, ne intendo. Felice!
0: Oh, no, Susanna, io ti vo' far felice. Tu ben sai quanto t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei. È uscito poco fa. Chi parla?
1: A dei.
0: Esci a corno entri.
1: Giù vi lasci qui solo.
2: E dama, dama, sarà, e barba cercato.
0: Qui dentro mi vorrò.
1: Ma che ce l'ate?
0: Tacci e cerca che parta.
1: Che fa?
2: Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
2: Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca.
1: Oh, cielo. E cerca chi dopo voi più l'odia.
0: Vediamo come mi serve.
2: Io non ho mai nell'amor al sentito uno che ami la moglie o il marito. Per dir che il conte vana.
1: Sortitevi il ministro della tua esprenatezza. Io non ho dubbi della vostra moglie, del conte del suo amore.
2: No, c'è alcun male. A ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferi doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un pagio.
1: A Cherubino?
2: A Cherubino, Cherubino d'amore, e oggi sul par del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, non volevo, un'impostura è questa.
2: E un marino con voi, chiari occhi festa. E quella canzonetta, e ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavoli l'ha detto?
2: A proposito, figlia, istruitelo meglio. E lì la guarda t'avrà sì spesso. E con tale immodestia, che se il conte s'accorge,

0: Io, che in giustizia, quel che compro lo vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella.
2: Oh, sento, tosta andate, e scacciate,

0: Ma prepara Marina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sì, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo il faccio. Accostamento!
1: Accoduti, stelle!
0: Ma signora,

0: Basilio, in traccia sosto di Figaro volate, io vo che veda.
1: E io che senta, ancora te.
0: Restate! Che ballanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: E vi era amico quando voi poi giungeste, e mi chiede ad impegnare la padrona in concedervi grazia, e il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in pelocco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e talora di dietro io mi cilai.
2: E quando io la mi posi,
1: allora io ti ami volsi, e qui m'ascosi.
0: Ciel, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto poteva.
0: Oh, perfidia!
3: Pregatevi del genere!
0: E voi restate qui, chi col serpente!

0: Così questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondo mi cor mio.
2: Non c'è speranza.
3: Signore, non disdegnate questo del nostro avvetto meritato tributo. Porchi abolisti un diritto sì ingrato a chi ben ama.
4: Quel dritto non v'è più, cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo.
5: Le nostre nozze si son già stabilite.
3: Ora voi tocca costeite il vostro dono, il libate servò, apri di questo, simbolo non sa, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un censo sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto dei miei feudi abolendo, a natura al dover, lor driti io rendo.
6: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
3: Che giustizia!
0: Ah, voi prometto compier la cerimonia.
7: Chiedo sol breve indugio.
3: Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi

0: viva!
1: È viva!
2: È viva!
0: E voi non apparite?
3: È un scritto poveretto, perché il padrono scappa dal castello!
0: Ah, in un giorno si bello!
3: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno va a mira!
3: È regalo mio signor!
0: Non meritate!
3: E vi ancora fanciullo!
0: Meglio quel che tu credi!
3: E ver mancai, ma del mio labbro al fine!
0: Ben ben! Io vi perdono! Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
4: Parti domani, sol.
0: No, parta tosto.
3: Obbedite, signor, sono già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
4: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
0: Io vorrei

mia brillante, quel vermiglio d'onesto colore, quel vermiglio d'onesto colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel capello.

non piangerai, mette in latino, non piangerai, quel capello, non piangerai, quella chioma, non piangerai, quell'aria brillante. Non piangerai, far colore amoroso, notte e giorno, d'intorno girando.

0: Taciete!
1: A voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di chi si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperavo il diritto feodale. È possibile la cosa è naturale?
0: Possibile?
2: Naturale?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
2: Si dice una volta?
1: Ho già finito. E quindi, è preso il partito di scegliere me corriero. E la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato ne ho rifiuto il povero d'onore che gli sina. Minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
2: E dal coraggio di trattare scherzando un negozio si serio?
1: Non vi basta che scherzando ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io li può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Ma c'è che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così contento questo imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empire di sospetti. E porli in testa che le vorrà una festa che di fare mai tenta. Altri a lui faccio onde qua perde tempo, ivi la traccia, così quasi so brutto e senza che abbia fatto per trasto nasce alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fie così da porsi a voti miei.
2: È vero, ma devi invece sapere Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dire che verso sera attendati in giardino. Il piccolo cherubino per il mio consiglio non è ancora partito. Da femmina vestito faremo che in tua veci ivi se vada. Ma questa è l'unica strada con le manzù. Sorpreso da madama si è costretta, ma poi per chi si brama?
2: Che non c'è male nel nostro caso. Quando gli persuaso che dove il tempo.
1: Dito il conte la caccia e per qualcuno non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo.
2: E poi
1: se vuol parlare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.

Sì, certo. Il procuratore ti ha presto la canzone che stamane vedeste. Amadana cantava. Guardate, e da due braccia del rossor sulla faccia. Prendi la mia chitarra e lo compara. Io sono sì tremante, ma se madama vuole, lo vuole, sì, lo vuole.

0: Signora, per favore, tutto benissimo, lasciatemi vedere. Andrà benissimo. Tu che bello.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: E se qualcuno entrasse?
0: Aspettami, che mai facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi accorgermi che aperti?
1: Una mia copia, prendimi il gabinetto presto.
0: E questa?
1: La patente?
0: Che solleggi la gente?
1: E guardava Silvia,
0: dalla fretta, obbligata a noi il sigillo.
1: Il sigillo di chi?
0: Del

sono io medesima gelosa. E sentitelo, volete tralasciare d'essersi bello?

io non so come può coprirsi il ciolando. In un sasso la pelle io mi sgraffiai e la piaga col nastro mi facei. Mostrate. Oh, non c'è mano. Che aspetto? Hai il braccio più candido del mio.

0: Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo! Oddio! Sono morta! Poi qui mi sei cancello in questo strato! Un ricevuto fuglio alla sua cangelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Ma sono sola! Ah sì, sono sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi, certo! A voi stesso! Dopo ben che è successo il suo errore, non trovo altro consiglio!

0: che novità! Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Altrove, e non me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Cos'è questo strepito? In gabinetto perché cosa è caduta?
1: Io non intesi niente.
0: Non vienti abbiate i gran pensieri in mente?
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: La sua stanza qui? Non mi di bene.
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Ah, quella serva! Più che non turbare, turba voi stesso!
0: È vero, e lo vedrete adesso! Susanna, gli assordite!

0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò.
1: Condiscendenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui. Fin

0: tutto è come lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, odeggio?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro poi il gabinetto di vecchio Saverro.
1: Ma sì, lo vedrete. Ma udite, mi tranquillo.
0: Non è dunque Susa

0: farsi disponerà, ma io mi giuro che l'onor non è sta.
1: Dite dunque, dite, l'ucciderò.
0: Sentite, non lo fa.
1: Parlate.
2: Destino ritrovar questo paggio in ogni loco.
1: Come? Non è partito?
2: Scellerati!
1: Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il

0: ma il pagio rinchiuso.
1: Sussol per guardi,
0: ma i tremiti palpiti.
1: Sussol per golfati,
0: e un foglio si pararo.
1: Ti fida del foglio, ma la volta fa sfida.
0: Ma perché io voglio, io voglio.
1: Riposa la sera, perché gli altri non va. Per dove, perché gli altri non va.
0: Ti vence, ti piace, comuna è la pace, prosì.

0: cosa è stato? L'esolenza che feci di fu. Cosa dici, cos'hai, cos'hai dato?
1: Ascolta,
0: via parla di su.
1: Ascolta,
0: via parla di su.
2: Dalla volta che guarda il giardino, di le cose ogni dì ci dar peggio, e poc'anzi può farsi di peggio, e di non, signor mio, ci dar giù.
3: Alma col,
2: vedete gli arofani,
3: in ciapio.
2: Sì.
4: Sa sempre.
0: Dunque il romba dove cito, tre adorato il bimonne fuggito, e da un tratto di vista fuggì.
4: Sotto
0: il turbini, ha ha ha ha, tancirà, tancirà, tancirà,
3: tu sei cotto da zangere lì, tu sei cotto da zangere lì.
0: Or ripetimi, ripetimi, un romba dal cuore,
1: dal balcone.
0: Il giardino,
1: il giardino,
5: la fiera del Signore, alleluia.
0: Segui pure, segui pure.
2: Nel volto il vedesti?
1: No, non vedi.
2: Sì, non vedi.
3: Via piagioni, sta zitto una volta. Che tre soldi far tanto tumulto, già che il patto non può stare occulto. Sono io stesso saldato di lì, sono io stesso saldato di lì.
0: Questo
3: pan,
0: se crede non posso.
2: Come mai diventasti si grosso?
0: Non posso, non posso.
2: Dopo
3: sbagli o salta succede così.
2: Si direbbe.
4: Si
0: tu che dici?
2: Aventarmi da cazzo,
0: che rovini?
4: Maledetto, maledetto.
3: Essa punta, essa punta. Da Siviglia a cavallo qui giunta. Da Siviglia e forse sarà.
2: Questo no, il cavallo, io non vidi saltare di là.
0: E pazienza, fino a questo vallo.
4: Cosa cerchi
0: di voi? Dunque tu,
3: salta giù,
0: ma per te
3: il timore.
0: Che timore?
3: L'ha rinchiuso, aspettando quel carro vi sento, ti pitappi il sussurro fuor

0: vostre dunque saranno queste carte che perdete.
1: Ora, porgile a me.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

0: sarà forse il sommario dei debiti.
1: Oh, la lista degli ospiti!
2: Parlate! E tu lascialo!

attente che poc'anzi il fanciullo mi dì. Perché fare? Gli mando

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice sempre il desso. Non so cosa pensare, potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa a che un dubbio offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Saprosi che Rubino è raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio. Avanti sera dovrebbe ritornare. E Susanna, chissà che la tradita abbia il segreto mio, o se ha parlato li può sposare la vecchia.
1: Marcellina, è signore.
0: Cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha il sacco fuori e vi chiede il fiaschetto degli onori.
0: Prendete.
1: Order report.
0: Buono. Potete ritenerlo per voi.
1: Questi non sono mari da donne mie poi.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagato Marcellina con la dot che voi mi potesti.
0: Che io vi promisi quando?
1: Credi ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intender

0: E perché fosti meco stamattina se austero?
1: Carpaggio, che vi c'era?
0: E da Basilio che preme ti parlò?
1: Ma quel bisogno abbiamo noi che un Basilio!
0: È vero, è vero! E mi prometi poi se tu manchi o cor mio? Ma la contessa attenderà il fiaschetto!
1: Fu il pretesto! Parlato non me la freste in fare questo!
0: Carissimo!
1: Vincente!
0: E via senz'altro!
1: Formatevi la bocca, oh signor scolto!
0: E Susanna, vuoi fare?
1: Tu ci sei avvocato, che ha vinta la causa!
0: La legato! Già vinta la causa. Cosa sento? In qual'ora?

sé, non può questo contento. Tu non nascesti a voce per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità.

0: tittitis alla nitti. Oh, pappagalloso, come usarla? Ora mi titte.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Alpisco se sarò di nitti adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposarla. Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
5: Che superba sentenza!
3: In che superba?
5: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
5: La sposerai!
0: Pagliarlo, sposarla! Ti apprestati 2000 pezzetti!
3: Son gentiluomo! Son gentiluomo! E senza l'assenza dei miei nobili parenti!
4: Dove sono?
3: Chi sono? Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
5: Qualche bambino trovato?
3: No, perduto, dottore, anzi rovato.
4: Come?
1: Cosa?
5: La prova.
0: Il testimonio.
3: L'oro, le gemme, e di tamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò allo simmasedieri. Sono i dizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo mio braccio impresso, geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?
1: Oddio!
3: E verso io!
0: Chi?
1: Raffaello!
5: E i ladri ti rapir?
3: Presso il castello!
5: Ecco tua madre!
3: Balia!
5: No, tua madre!
3: Sua madre! Cosa sento?

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questa biglietta dell'amor che vedevi e le tue dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E anche questa.
2: Bravi, gidate, poiché ho figlioli ora.
1: Sogniamo di formare le

0: Io vi dico, signor, che Gervino è ancora nel castello. Vedete per prova il suo castello.
1: Ma come se questo re si è giunto a Siviglia e Lidorrea?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestita donna e la lasciati agli altri affari suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi!

0: qualcuno al naturale.
1: Ehi, ospedaccio, è questo ufficiale.
0: Ma scemo! Ma l'amorino!
1: E ben madama!
0: Io sono signor mio, irritata sorpresa al porti fuori.
1: Ma stamane?
0: Stamane, per l'udir la festa, volevo andare a vestirlo al modo stesso. Te l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Eccellenza!
1: Sa proponire la tua disobbedienza.

0: Perubino!
1: Or ci sei! Che diavolo canta?
0: Non canta, no, ma dice che gli salto Samani i suoi garofani!
1: E lo dice... Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso?
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non imponio mai...

0: Barbarine, cos'hai?
1: L'ho perduta, cocchino.
0: Cosa?
1: Cosa? Lo spillacchio a me diede il padrone per caro Susanna.
2: La Susanna, la spilla.
0: E così tenere il mestiero già sai.
3: Far tutto si ben quel che tu fai.
1: Così? Hai me fa incognito.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servie di sigillo un bigliettino. Vedi, se io sono istrutto.
1: E perché gli diedi a me quando sai tutto?

0: Guardate, Pink!
1: E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non vedo! Ma tu gli attaccerai!
0: Sicuramente!
1: A te dia niente breve!
0: Oh, niente!
1: Niente! Addio, mio bel cugino!

0: Resta avvertiamo, Samba. Io la credo innocente. Niente di mio diamante. Che cosa esiste? E questo? E questo? E poi si non venisse? Ma sono morta!
1: Che parla via? Chi va là?
2: Sono quelli che gli lasci a venire.
3: E pronto c'è fu sempre il cospiratore. I diamini sono quelli infausti apparati.
4: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta e del funerale, signor.
2: Ah, buon buono, capisco come gli è. Accordati si scuole senza di me.
4: Voi da questi giorni non vi scostate. Intanto io vado ad dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio, correte tutti quanti.

sirene che cantano, il resto non dico, gomette che brillano, il resto non dico, civette che alettano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son

0: cominciamo, io voglio picchiarvi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Armiumi la notte, io mi risulto.
1: Eccoci della crisi il grande istante.